Cari amici, ricordiamoci che gli occhi non mentono mai, ma quando scende una lacrima si capisce il vero amore. Ascoltiamo Bobby Solo, Una lacrima sul viso.

cari amici, non lamentiamoci della vecchiaia, è un privilegio di poche persone. Invecchiare è un privilegio, un'arte, un regalo. Tra l'infanzia e l'anzianità c'è un istante, chiamato vita. Compiere gli anni dovrebbe quindi essere fonte di allegria. Allegria per la vita e per stare al mondo. Le rughe ci ricordano dove sono stati i sorrisi. Dovremmo ringraziare per ogni anno che compiamo. Possiamo condividere dei momenti con le persone a cui teniamo di più e costruire con la nostra presenza un mondo migliore. Quando le rughe iniziano a comparire, ci ricordiamo di quanto la vita sia effimera e fugace. La conseguenza è che le rughe ci fanno sentire scomodi e non a nostro agio, quando invece non dovremmo sentirci preoccupati o tristi. Com'è possibile che ci metta tristezza?

tristezza compiere gli anni, perché abbiamo paura che al momento di invecchiare perdiamo le nostre abilità, perché pensiamo alla vecchiaia come ad un castigo in maniera peggiorativa ed umiliante, quando in realtà invecchiare è semplicemente aver superato le distinte tappe della nostra vita. Ogni giorno sono 1440 minuti di nuove possibilità, di pensieri meravigliosi, di infinite sfumature di colore dei nostri sentimenti. Ogni anno è una medaglia, un'opportunità per fare tesoro dei nostri ricordi, per far nostri gli istanti che compongono la vita, per spiegare le vele con forza ed orgoglio. Continuiamo a vivere seguendo i nostri sogni, i secondi, i minuti, le ore, i giorni, i mesi e gli anni. E soprattutto continuiamo a volerci celebrare con le persone che ci circondano. Solo così potremo sentirci pieni, felici e pieni di rughe. Ricordiamo, non lamentiamoci della vecchiaia. La vita è un regalo che tutti abbiamo, l'opportunità di sfruttare. La vita è un vaso di sospiri, di viaggi, di insegnamenti, di piacere e di sofferenze. Per questo è unica e meravigliosa, cari amici, per questo bisogna godere di ogni momento che la vita ci regala, farlo nostro e sentirci fortunati. Invecchiare è un regalo. Grazie all'ascolto e buona domenica.

E sentendo queste belle canzoni ci vengono in mente tanti ricordi di gioventù. A tutti voi che mi state seguendo, grazie all'attenzione. Siete in ascolto di CJSF 90.1 FM dell'Università di Simon Fraser in Burnaby. E se giovani volete diventare la musica del sole italiano, dovete ascoltare. Buon ascolto e buona domenica.

Cari amici, si dice che il tempo guarisce tutte le ferite, che col tempo tutto passa e tutto si dimentica. Non è affatto vero, non si dimentica niente. Semplicemente con il tempo impari a non guardare più in quella direzione e vai avanti per la tua strada.

E adesso, cari amici, andiamo al momento della perla per l'anima. Un bambino tutti i giorni si recava in spiaggia e scriveva sulla sabbia: «Mamma, ti amo». Poi guardava il mare cancellare la scritta e correva via sorridendo. Un vecchio triste passeggiava tutti i giorni su quel litorale e lo vedeva giorno dopo giorno scrivere la stessa frase e guardare felice il mare portargliele via. Fra sé e sé pensava: ma questi bambini sono così stupidi e effimeri. Un giorno si decise ad avvicinare il bambino, e questo bambino non avrà avuto più di 10 anni, e gli chiese: ma che senso ha che tu scriva «Mamma ti amo» sulla sabbia, che poi il mare te la porta via? Diglielo tu che le vuoi bene. Il bambino si alzò e, guardando l'ennesima scritta cancellata dall'acqua salata, disse al vecchio: io non ce l'ho la mamma, me l'ha portata Dio, come fa il mare con le mie scritte. Eppure torno qui ogni giorno a ricordare alla mamma e a Dio che non si può cancellare l'amore di un figlio per la propria mamma. Il vecchio si inginocchiò e con le lacrime agli occhi scrisse: Nora, io ti amo. Era il nome della moglie appena morta. Poi prese il bimbo per mano e assieme guardarono la scritta sparire. Il mare la portava via.

Cari amici, un cuore italiano non si abbandona mai. Un vero italiano potrà andare via dalla propria terra, ma la sua terra non andrà mai via dal suo cuore. Buona domenica e grazie per l'ascolto.

0: sei la più bella fortuna. Bella Italia mia, bella Italia sempre mia.
1: Cari amici, nella vita dobbiamo fidarci delle nostre sensazioni, di quello che sentiamo dentro, così saremo sicuri di non sbagliare. Fidiamoci sempre del nostro cuore, di quello che prova. Nella vita fidiamoci solo delle persone che non ci lasciano un secondo, neanche quando tutto va a rotoli e neanche quando la nostra vita è un inferno in miniatura. Nella vita fidiamoci solo delle persone che ci fanno vedere quanto ci tengono a noi, che ci sono, quelle persone che con un singolo gesto, una singola parola o un semplice silenzio ci fanno capire un'infinità di cose. E quando le abbiamo trovate, non lasciamole mai andare via. Queste persone sono rare, diamanti preziosi e veramente speciali. Queste persone si trovano solo una volta nella vita. Queste persone si trovano quando la vita decide di farci un regalo.

Cari amici, ci sono tante persone che puntano il dito a chi ha un carattere brutto o ha un carattere sincero. Hanno ragione? Io penso di no. Ma dobbiamo accettare sempre che non bisogna baciare il culo a nessuno. Perché? Non c'è soddisfazione più grande se non di quello di conquistare le proprie mete senza dover dire grazie a nessuno. E con un carattere sincero e la coscienza pulita ci si può permettere sempre di guardare la gente dritto negli occhi. Ricordiamo sempre, per vivere davvero bisogna parlare con il cuore, viaggiare con la mente e ascoltare con l'anima.

0: Amici, la musica è l'allegria dell'anima. Sentendo queste canzoni ci vengono in mente tanti ricordi di gioventù. A tutti voi che mi state seguendo, grazie dell'attenzione. Siete in ascolto di CGSF 90.1 FM, l'Università di Simon Fraser e Burnaby. Se giovani volete diventare, la musica del soul italiano dovete ascoltare. Buon ascolto e buona domenica.
1: Estate del 1965.

Cari amici, grazie per l'attenzione e buona domenica. Siamo arrivati all'angolo delle richieste. Danny vuole ascoltare Marina, cantata da Rocco Granata, e Ai ai ai, che brutta la vecchiaia, cantata da Tony Di Marti, e un'altra da Complesso Mutamenti, Abbracciami Forte. Per cui Gino Mario ha scelto Piccolo Fiore, cantata da Marco Ercolani. Come sempre, bellissime scelte, ascoltiamole insieme e sorseggiamo col famoso bicchiere di vino. Vi raccomando, sempre giovani, buon ascolto.

Cari amici, siete in ascolto del programma Il Sole Italiano. Sono sempre raggiungibile al 778-782-2573. Al caso contrario, lasciate un bacio, un abbraccio e un sorriso. Grazie, buona domenica e buon pomeriggio.

E cari amici, nella vita parecchie persone si innamorano, ma solo pochi sono capaci di amare, perché gentiluomini si nasce e si rimane per tutta la vita. Parliamo in faccia, e se qualcuno ci resta male, è problema suo.

E cari amici, il male non si augura a nessuno, ma un brindisi alla faccia di chi ci vuole male, sì, eh? Allora facciamo un cin cin alla faccia di chi ci vuole male.

L'amore. L'amore a 15 anni è mentire ai genitori dicendo di uscire con le amiche. È bere la cioccolata calda insieme e marinare la scuola e tenersi stretti sul motorino in primavera. Sono le prime emozioni. Sono due mani intrecciate, due sorrisi timidi, due sguardi innocenti. A 30 anni l'amore è avere la consapevolezza di dire sì davanti a un altare. E responsabilità e pensare a un futuro. A 50 è la voglia di amarsi ancora e andare in vacanza con più di due soli bagagli. E essere un padre e una madre e insieme genitori. E aspettare che l'altro torni dal lavoro e fargli trovare la cena pronta. Sono le foto di famiglia appese alle pareti. Le vite che iniziano a calare. A 70 anni l'amore sono le rughe che solcano i visi e le mani dell'altro che le percorrono. Sono i baci leggeri e condividere ancora uno stesso letto e guardare i figli cresciuti e stringersi in un abbraccio anche se fanno male a tutte le ossa e farsi compagnia in una casa diventata di nuovo solo per due e voler morire insieme.

Io, cari amici, mi fermo qui. Il viaggio dei nostri ricordi gioventù, anche questa domenica, è quasi finito. Il giorno sta per finire. Bello brutto che sia stato, è quasi finito. Però, se siamo riusciti a donare un sorriso, a fare una carezza, o semplicemente ad abbracciare un amico che aveva solo bisogno di sentirsi dire «Stai tranquillo, va tutto bene, conta su di me», allora non sarà trascorso in vano. Buonasera, grazie per l'ascolto, alla prossima!